Varda, scorza di mulo, avanza nella notte nera di carbone, ladri di bosco sulla costa monte, cuciono la terra col lago dello zoccolo, due fili intrecciati tengono più di uno, due vite messe assieme reggono alla frana, per quanto scura la notte alla paglia deve

l'acqua più stretta è quella più profonda, la larga di fianchi, lo zoccolo, la guada, allungati la strada.

0: zoccoli e cavalli.
1: L'asino sa sempre la più corta via di casa, la coda cancella i passi

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo moscardini per me, sì per me. No, per lei davvero, che lei proprio

quasi tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.